Eccolo, le feste degli italiani che ne è sempre l'allegria. Noi siamo qua contenti per portare avanti un'altra volta il nostro Bacan Talian qua in la Radio Leader. E tutti cantano, tutti ballano, anzi siamo più felici. Ecco, salutiamo a tutti i Vaticani, se qua attaccate la Radio Leader, grazie. Allora, saluto con il nostro amico differente qua, strucca bottoni il Fabiano, grazie allora Fabiano che venisse qua a aiutare a portare avanti la cultura italiana. Saluto qua anche il nostro capo più grande Mauro Valmorbita, in suo nome salutare tutta la gran equipe della Radio Lead. Il nonno viene contento sempre, sempre dico se sto lavoro qua va a parlare a tutti i sabati delle 6 alle 7, ma dico sacramento andiamo solo fino alle 7 e le robe colpa del programma politico va solo. Ma va a parlare grazie a vari ascoltatori dopo quei che mette mai scarsella sacramento. Allora salutiamo qua la commerciale Orizzonte Parcerasso, nostro irmão Scomaceto, Arge Pazi Alimentos, Friprando Alimentos e Casa della Uabona. Italiani che ne è sempre l'allegria e le robe. Allora scominciamo, Fabiano, mettiamo sulla prima musichetta 4 cavalli che trottano.

0: Então, festa da italiana que vai parar de quase pela líder dele, se ela é certa, em coi, sacramento, em coelho, picurto, bizarro, que falamos presto, presto, sacramento. E prima, Lora, me dá gosto com grande amigo, grande amigo Edmar Grosso, Edmar Grosso, Marquesito. Sou um casa de escutar o programa, graças, Lora, Luque, viaja tanto para o Brasil inteiro. Em qual é casa lá em Catanduva, com grande tia de mar e tutta la bona gente lá de Catanduvas. Alexandre Bocardo lá de Uruçanga, em cima com o Rato, que diz, bom giorno, tia Alexandre D'Agostro, com grande a topare, tutta aquela bona gente lá de Uruçanga, lá do sul de Santa Catarina. É. Ecco que é qual Gerson Damasio, que é dito qual, bom giorno, qual de desbravador, qual, ah, domani é de desbravador, ele é 14 horas, fim, ele é 6h30, ecco te ginásio, Adolfo Conder, Ervaldo Oeste, agora tudo invitado, quei lá de desbravador, de Ervaldo Oeste, qual, Varasolella, Robson Congrado. Fátima Pavan, Fátima Pavan, aqui em cima com nada, que dito, graças a Deus, com grande Fátima partilha, que dito, bom dia, nós compartilhamos toda a família Pavan. Soy la reginella, parliamo adesso della Commercial Horizonte, vi dico ai ascoltatori che la Commercial Horizonte è una gran agropecuaria ben montata, qua nel centro del Valdo Est, ben davanti della Cesa Matrice, qua, cate fuori a mangiare per tutti i tipi di bestiolette, che vanno a casa, per essere bestiolette grandi come il boh, piccolette come i gattini, can, ratti, pollastri, caure, osei, piegure, cavai, porchi, tutte le bestiolette che vanno a casa, cate fuori a mangiare lì della Commercial Horizonte, se vanno a voler confezionare la vostra razione casa. La l'origa sal minerale, il gas concentrato, che è una muccia, la è piena di mestieri bei, la che ne papelleria, che ne tela passare sulle bestiolette, ma fin materiale scolare, medicamenti per tutti i tipi di bestiolette, che malattie delle bestiolette là, mi sembra che sia la vera farmacia delle bestiolette, se la Commercial Horizonte, adesso le urde fare a riserva di alevini, là che ne tutti i tipi di alevini, che ne pintato, dorato, carpe, che ne 7-8 tipi di carpe, giungià, catfish, retraire, sacramento, tutti i lambari, tutti i tipi di alevino che vanno a voler, che te fuori lì della Commercial Horizonte, ma bisogna fare la riserva, lavare solo il telefono, la 035 54 32 20, la Commercial Horizonte è parceiro delle comunità dell'interno. E lei fa un invito per la sua sede Belen, giorno 8 di novembre, festa della terza età, qua su. Della sede Belen, Varasol, con mattinè, Varasol, il mangiare del misdile, 60 firinetti, solo rispetto corrido, va dopo mattinè, sacro, mi ha tutto ben baratino, poter riservarla con il nostro amico Claudino, il telefono 998-08-5892, se no con Luigi, 999-72-78-55-95, tutti invitati allora per sede Belen, giorno 8 di novembre. Ecco che va qua anche Claudemir Resmini, un strucon grande là, Santa Lucia, va solo un strucon grande a te e tutta la buona gente della famiglia Resmini. Parlando di Santa Lucia, mi dà un strucon grande, me parente là, mio primo, va solo le Reinelle, la prima di lei, Pelisser, là, chi si deve ascoltare. Grazie a tutti i vati, a tutta la famiglia Pelisser, grazie a loro.
1: E c'entra la mia bella, domani andrò a soldare.
0: Ecco, mi dà questo con grande anche a Salvador, un italiano di prima qualità che ascolta sempre noi, sempre incentivatore del nostro programma. Grazie allora, Salvador, la sua parola, la sua la famiglia di suo figlio, la Giulia Mar, tutta quella buona gente, la famiglia del suo fratello Walter, il vicino là dalla costa, tutta quella buona gente a Villa Pedrini che ascolta noi. Grazie allora. Parlando in Villa Pedrini, mi dà questo con grande, dotto il Bairro Cruzeiro do Sul, anche il nostro gran amico Smaretta, il Barso Luca, che ha lavorato tanti anni con la verdura, lui ha le mamme che piace delle musiche italiane, allora grazie, allora Smaretta, il nostro compagno e tutta la famiglia. Andiamo avanti, mettiamo su un'altra bella musichetta, amico Fabiano, metti su Amore, Pan e Vino.

0: italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: Presentazione Parisotto, ciao a tutti, sabato le sia alle 7, ma in conto mi sono figlio alle 7, sacra mignata. Ma avanti, bisogna che parliamo di rimossi come assetto, vi dico avanti ascoltatori che vedete di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica, non stai a fare chi lavori là. Avanti, consultare la più grande loggia dei mobili elettrodomestici qua della nostra regione, che sei i rimossi come assetto, là vatti cattivo fuori il meglio prezzo, meglio attendimento, guarda solo la logistica, la sei perfetta, avanti poter essere là di Fraiburgo, Videro, Le Bonrese, Arroyo Trinta, Glori Porta, presto, presto la vostra mercatoria e le condizioni di pagamento, avanti che le fai, se volete fare in 10 volte, potete fare in 10, 12, 18, 23, 27, 30 volte, o sacramentato, avanti che sapete come che volete fare il pagamento, allora... Chi fa che l'ora? Sono il proprio Irmosco come assetto, vado sul consulente là con Valerio, con Sergio, con l'equipe di lavoro e il telefono 635 25 12 33. Godito, meglio negozio della Moves elettrodomestico sempre con Irmosco come assetto. E avere una virbortri, là di Freiburg, che ha detto buongiorno con piove, era qua era arrivato, essere una mia di un piove, ma vedi che qua un pochettino la niente anche qua, allora era, sto con grande allora una virbortri a tutta la famiglia Bortri, devo avere questa settimana negoziamo tutta terra là, una vir, oh sacra mignata, parliamo adesso dell'Argepas Alimento. Argepas Alimento è un'impresa che fa su mangiare per le bestiolette, allora poi in campo i gatti e poi i pesci, allora vatti che piacete le bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette le che piace che le marche della sono fatte per l'Argepas, mettevi in testa che le marche li boli primo premio speciale e primo gold, guarda che le tre marche lì si sono fatte per l'Argepas Alimento a 25 anni sempre di cercando di fare su prodotti di qualità con valore nutritivo altissimo perché le bestiolette e le gappe sempre salute, sempre col pelliso che sei una maraviglia, verso l'uricresse cada volta di più attende di sdotti sta della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosul per la cresce perché la fa su prodotti di qualità, allora mettevi in testa che le marche lì bolli primus premio special e primus gold. Ecco, le ho raccontato la storietta, Fabiano. Questa qua è stata Salvador, Salvador sempre tutte settimane mi liga, la dico, voglio contartene una, bella roba. Grazie allora se fa parte qua del programma sempre di contare storiette qua. E mi ha detto che una volta là in Lacerdope che era un vecchiotto era stato della colonia così, ma di che gringhi lauratori che per l'amor di Dio. E allora lui era in letto, è stato male, te la fine della vita, sacramento, sta là, lui non vedeva più niente, non vedeva più nessuno, ma il parlava ancora, il parlava, si comunicava con le persone. Ciò là, tutti là, te la fine della vita, lui là disse, vecchia, e la gara rispondeva, sono qua, vecchio, sono qua. E chiama, Tony, pai, sono qua, mi. Giulia, sono qua, pai, sono qua. Beppi, sono qua, pai, sono qua. Lui ha detto un porco, la sacra mignata di un porco, madonna, tutti i lauri che chiamo te la rossa de fare, vatti qua tutti attorno. E le robe, lui voleva che gli stessi della rossa, non la tende che il vecchio Dio, santo Antonio. Proprio vero, guarda solo Sergio Fabretto, qua un pochettino mettiamo sulla tua musichetta lì, Sergio Fabretto, se da tempo va avanti delle sette, sto con grande tutta la famiglia Fabretto, guarda sulla famiglia del Sergio, dell'Ineos, tutta quella buona gente, famiglia Fabretto, grazie a loro, qua un pochettino mettiamo su con Sergio Fabretto, lì una bella musichetta che lui ha gravato, mettiamo su un'altra bella musichetta, allora fatemi dare questo con grande la famiglia Rigo, guarda solo il nostro gran amico Muto Rigo, la Veronese Rigo, la di Santa Elena, e loro i portafiori dietro della sala d'ordine per ascoltarlo anche, grazie a loro, il Baschera, guarda solo tutto il Baschera, tutta quella buona gente là di Santa Elena, il Chiocca, guarda solo il Chiocca là, l'Eder Chiocca, la famiglia, tutti quella buona gente là, e il De Martini là del bar, guarda solo lui che vende cacciasse per tutto, e dà tutta quella buona gente là di Santa Elena, contenti, guarda solo il Negheu, tutta quella buona gente, grazie a loro, mettiamo su un'altra bella muschetta. La mescola della polenta.

0: l'è dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio fera, festa degli italiani qua in Tela Leader, tutti i sabbi delle sia alle 7 e mezza, ma in coe e sabato che viene devo sol figa alle 7, sacra mia colpa all'orario politico che ritorna e l'era. Quindi adesso con grande Ivone Schneider, vale solo Ivone Schneider, anche insieme con un altro che dice buongiorno, buongiorno a te Ivone e tutta la famiglia Schneider, grazie a loro.
2: Monaca per un dolore, per un capriccio del suo primo.
1: Guarda so che bella moschetta quella di Stas, io sono ratti che le mega da, smettere suonando un pochettino.
2: Dopo tre mesi che era monaca, la monachella.
1: Monachella, bella musichetta, e le robe parliamo adesso della friprando alimenti, c'è un frigorifico ben montato per ben intendere a tutti noi qua della nostra regione. Allora vati che piacere, maniera portiamo avanti sto bacan quando andete supermercato della vostra confidenza e comprate qualche prodotto con la marca friprando, allora ga formaio de porco, ga bagna, ga salame, ga crepe, coppa se la meglio che ne va su. La calabrese, l'unica calabrese che ha bacon, verso carne imballata a vacuo di tutte le maniere. Cate fuori del vostro supermercato, della vostra confidenza. Allora domande con la marca Friprando, cate fuori là che sempre ghinè. E vuoi dire che vado i fabbricieri, fuori per le colonie, dei bar, delle città, dove che deve fare su festa, il caro chef è sempre se la carne. Allora ricordate, comprare là con la Friprando che vado a fare un bel negozio. Allora sei specialista dell'attendimento dei festival. Quel che ho fatto una volta in ritorno, perché loro risiede parole, se volete domandate al carne, viene al carne ben tagliata, con poco osso e poco prezzo, anche sacramento. Allora consultela al telefono 35 20 10 74, godito free prendose la marca.
2: È il muratore che lo fabbricò.
1: Ehi moratori, la vara sul palema della casa della Ua Buona che fa su tutti i sabbi, solo il sabato in colore, vabbè che scominciate le 6 e mezza, le 10 e mezza, è il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, qua all'Alto Uruguay catarinese, no che ne è meglio, non se mia busia qua, potete andare là e dopo mi disegno una roba, 30 e pochi prodotti differenti, uno che l'altro segna anche buoni tastarli in mezzo, sacramentato, tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Cooperativa Borà, prodotti nostri, della nostra colonia, per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, qua allora latte la casa dello Abono. Anche loro fa su il meglio succo del Brasile, mi sempre diceva che c'era il meglio Santa Catarina, se il meglio del Brasile che ha passato via frontiere, allora portarlo in tola della vostra famiglia 100% naturale, non ha succo, non ha conservante, il meglio succo del Brasile, allora questo sì la vostra famiglia la merita, è il meglio succo, allora portarlo in tola che loro già resta contenti
2: del suo primo amore.
1: Andiamo su a sera alta, vado sulla Marisa, Marisa Merlini, sto con grande partita, che dite buongiorno, buongiorno a te Marisa e tutta la famiglia Merlini, tutta quella buona gente, là su in cima al monte, là di sera alta Ervaldo. Andiamo dove la Serdopolis, vado, sogghiamo il nostro amico, orca sacramentato Silvano Marcão, Silvano Marcão, siamo con altri, buongiorno Silvano.
3: Buongiorno Marisa, tutti sani? Mano trucão a tutti, viu? Amanhã tem festa no Rupe também. Aí manda uma música pro pessoal lá do Rupe. Pode ser. Em Berbe, tirou de fim.
1: Eccolo, un bel bicchiere di vino. Allora Silvano, adesso andiamo a mettere sulla musica con il Sergio Favretto, ma dopo sì, il bicchiere di vino viene fuori vino polente festa, che la sebona, che latte la sera rupe l'ora che ne festa, allora vino polente festa, par dopo, dopo, adesso mettiamo su col Sergio Favretto che ha gravato una bella musichetta. L'emozione non ha voce, mettela su.

0: italiani. A presentazione Parisotto Show.
1: Ecco proprio per la presentazione Parisotto Show. Tutti sabbi qua è la radio leader delle sia alle 7, ma in cui andiamo solo alle 7. In cui sabato che andiamo solo fino alle 7. È vero, Gilberto Masei là di Capinzau, insieme con un altro Strucon Grande che dice buongiorno, siamo qua te l'ascolta. Ecco loro. Con un grande Gilberto Parti, un gran amico là di Capinzau, Parti e tutta la tua famiglia. Ecco, allora andiamo là a Rio Verde con gli altri, verso Luis De Martini, che dice buongiorno a tutti ascoltatori. Con un grande a te, Luigi De Martini e tutta la tua famiglia, che lo rileva su buon'ora, là per le 4 per far su pan e far su cookie e far su altri mestieri per le persone mangiare. Era bel lavoro, fai su vatti della famiglia De Martini là del Rio Verde con gli altri. Ecco che qua anche la Delcia Marques de Souza che ha detto buongiorno con allegrezza, vale a Dio che è la nostra campagna, Gesù Cristo sempre nella nostra compagnia, proprio vera Delcia Marques de Souza, sto compartire tutta la tua famiglia. Andiamo avanti, parliamo un'altra volta della Commercial Orizzonte Parserà sul nostro, vuoi dire che la catefora facile una gran agropecuaria ben davanti della chiesa matrice qua del Val d'Oeste, la catefora tutti i tipi di mestieri di agropecuaria, guarda su robe di altro mondo là avanti, concentrato sai minerali magnar per le bestiolette pronte, guarda su ferramenta là che nei mestieri per far su giardinaggio, che ne tela per passare su le bestiolette, papelleria fin materiale scolare nella rete piena di opportunità per avanti far su bei negozi là. Medicamenti, sempre qualche tipo di malattia delle bestiolette, mi sembra di così la vera farmacia delle bestiolette, se la Commercial Orizzonte. Adesso le ora domandare gli alivini, fare la riserva degli alivini, la ghinetti, lappia, ghinè carpe di tutti i tipi, ghinè bagri, ghinè lambari, pintato, matriciano, era solo il dourato, sacro, a traire, giungiato, ghinè di tutti i tipi di alivini, vatti che te fuori lì, della Commercial Orizzonte, ma bisogna riservare verso che l'ora de là o se no lighe perché bisogna riservare, allora presto arriva 35 54 32 20 se è il telefono, parlare con Lenio Sartori che so parone che equipe di lavoro per vedere come se ben tendessi e che bei negozi che vanno fai su e l'ora era di fare un invito qua, festa da terza età qua su della linea Sede Belen, festa della terza età, oggi 8 dell'11, allora tutti invitati con un gran churrasco, spetto corrido e mattine appena 60 fiorinetti, allora su con la legge. Vuoi dare un strucco grande, Isao Recalcati che ha detto del tuo programma le buon'oretta, ma mi porto il radio del letto e lo ligo buon'oretta. Questo con grande a suo parente lassù in cima al monte, Vladimir, Giovan, tutta quella buona gente, anche le parone, là verso il facing, il brutto facing, là verso con grande a tia, famiglia Bussacro, anche questo con grande a tutta quella buona gente, là de le linee a Francia, già vorrà grazie a loro. Vuoi dare questo con grande Antonio Lago, mio gran amico Antonio Lago, quando già sapeva che ne è Antonio Lago, là in Santa Elena, il Ciucin, quell'altro, chiamiamo carinosamente del Ciucin. Antonio Lago, grava un mestiere là, una ora di queste, parla al vivo lì della radio per ascoltarti, ti parli pulito italiano, solo per non ascoltare la voce dell'Antonio Lago, questo con grande partito, tutta la famiglia. Caro Beppi, quello è il Nando spezzato, mettilo su.
2: Più di 10 anni che Beppi Faretti se sta in città, tanti giorni senza notizie del zio Giovannini, il parente che...
1: Zio Giovannini, sto con Nando, il nostro gran amico Nando spezzato, vedi che lui le drio a dormire, ma sto con Nando su pupà. Il Fermino, la sua pupa, suo mare, la Teresina che anche, e la canta insieme con la lì, il carta dei Giovannini, mettila suonando un pochettino.
2: Ivan tutto bene. Grazie a Dio, l'auremo felice, gavemo salute e va tutto.
1: L'auremo felice, gavemo salute e va tutto bene, che meraviglia. Allora Silvano Marcano, adesso si devo attendere a te, allora. Ti chiedo, ma parla un pochettino di vino, ora allora, perché ne è festa questo del Bairro Ruppe, allora vino polenta e festa, mettela su.

0: tutti i sabbi alle 6 della mattina, l'è dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Ecco allora, festa di italiani qua in Tela Leader, sempre siamo qua contenti, guarda, andiamo qua, Giusorrati, guarda, bisogna che ti scrivi qua della live, che Luca ha scritto là della mia pagina, là non posso vederla adesso, ma lui sempre mi comunica, là sempre Giusorrati, con grande a te e tutta la tua famiglia. Oddio De Martini, ho visto che ha scritto lì qualche roba, bisogna che ti metti la live, scrivi là, che allora mi so, pulito. Giordano Zanella, là di Concordia, sempre con noi, con grande Luca, che ha programma italiano là. Grazie allora, Giordano Zanella, su compartire tutta la buona gente là di Concordia. Demo su a Rio Verde Goiás, ma so che qua il nostro amico Luis De Martini. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Parisotto, come che tu sta? Beleza?
1: Pulito!
2: Noi qua stiamo tutti bene.
1: Che meraviglia!
2: O bel caçapão, rosque e de tutto.
1: E
2: manda un alô aí para aquele pessoal parente lá de Toledo, no Paraná. Os primão que mora lá, tem os Bela Verde, tem os Covati. Então eu falei que a tua irmã lá,
1: é Ivete Covati,
2: já conversei com ela também. E manda uma música pra eles lá. E pra aquele pessoal do Jabora, todo mundo lá também. Tutte gente buona.
1: Ela...
2: Eu falo italiano, mas falo meio enrolado, viu?
1: Mano, não vou, tá, me adir.
2: Então. Falou, Parisotto.
1: Não vou me adir, De Martini, quando te vou falar por lá, se me é do mescolaço, um pouquinho em italiano, um pouquinho em português, e nós te restemos contentes com a tua participação. Com a graça, allora. È Luigi De Martini là del Rio Verde Goiás.
3: Intorno a noi preghiamo sole amore.
1: Ma bisogna che parliamo di quei che mette in mascarcella, sa che metto loro, parliamo una volta di irmãos come assetto, vi dico a vari ascoltatori vanti di negoziare immobili da vostra casa elettrodomestica, non stai a fare che loro la vanti consultare irmãos come assetto, perché mi sono sicuro che la vanti fe è il meglio negozio, loro che ha il meglio attendimento, il meglio prezzo, la meglio logistica, vanti poter essere là de Curitibanos, Campos Novos, a Tangará, bom nome que vale ser instalado, não importa, presto la vostra mercadoria. E le condizioni di pagamento, mi sempre dico, vale che le fez. Se vale voler fare 10 volte, fai 10, 12, 18, 23, 30 volte, vale che saber. Chi che fa che lavori là? Sol, proprio irmãos, come aceto, loro consulta lá con Valerio, con Sérgio, con equipe di lavoro. E il telefono è 35, 25, 12, 33. Godito! Meio negozio da móveis, eletrodomésticos, irmãos, come aceto! Ecco, allora parliamo adesso della Argepaz Alimenti, per quelli che non sa cosa che sia Argepaz, la fa su maiar per le bestiolette, per i campi, per i gatti e per i pesci. Allora, vanti che piacete le bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette che piace, che le marche della sono, mettele in testa, mettele via, mettele in testa, boli, primo premio speciale e primo gol di quelle tre marche lì si è fatto per la Argepaz Alimenti a 25 anni di cercando sempre forse un prodotto di qualità con valore nutritivo altissimo perché le bestiolette che abbiano sempre salute e sempre col pelliso che sei una meraviglia verso la cresce cada volta di più che fa su prodotti buoni proprio verso il disdotto stato della nostra federazione la tende e tre paesi qua del Mercosur. Godito Argepaz Alimenti. Ecco, andiamo sulla sede Sarandì, con grazie a tutta quella buona gente, la famiglia Secato, la sua famiglia Belleri, Colombo, tutta quella buona gente là, de sede Sarandì, grazie per l'audienza, restiamo contenti sapendo che va ti ascoltano altri qua, grazie a loro.

que dá tempo de contar nada, Astorito. Você sabe que na outra, Fabiano, que não era na comunidade do interior, um casal de vechote lá que havia um papagaio, mas aquele papagaio ele fez de tudo, ele deu para tudo e poste, ele parla, ele era na alegria do casal de vechote lá, que pelo amor de Deus. Um dia que resolveu tornar na festa, já era lá, rente Veracruz, lá de Catanduva, andou em fundo, já era dito, volta o balo lá em Veracruz, o papagaio era resolveu tornar o balo lá. Ah, anni, Dio, adesso non viene picchi, la mastiana e si tacchetta il facon, la tele, le volte del baile così. Cioè il papagaio là del baile così, da là un pochettino che ha cominciato una briga, là, una baruffa, là, cioè faconate qua, faconate là, il papagaio è andato a scampare così, cioè c'è un taglio a testa così, sacra mignata. E ha detto, ma ha pensato solo adesso, vuoi morire con quel taglio lì, vuoi morire. Ma ha pensato, vuoi finire a casa, morire là insieme con i miei amici, là, il casale dei miei paroni là. Loro è andato fin casa, la mia tanto distante, è andato a casa, gli dice adesso va a morire la luria del letto, lui è andato a rendo casa, è andato nel pinico là, del boccale, come si dice, là sotto il letto, è andato là, e si dice va a morire qua proprio, e ha dormito. E cioè là un pochettino leva su la parona, la vecchia, la leva su, è andato a fare pisarte il coso. E lui si è dimissiato così del Varda in su, così del vostro sacramento, se che la linea è morta con quel taglio lì, neanche a me non va a morire. E le robe, sacramento. Andiamo sto mondo, va, Cristo Dio. Mettiamo solo allora una musichetta, offriremo tutti qui là, allora che il nostro amico Luis De Martini ha offerto qui là, di Toledo, ma sono gli amici di Jaborà, e tutti quanti là, allora, da famiglia De Martini, mettiamo su la città di Montebello.

0: chi sa, alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, Gio. Festa di italiani, qua in Della Leader.
1: Proprio vero, festa di italiani, qua in Della Leader. Tutti i sabati alle 6 alle 7, ma incontriamo solo alle 7, sta camminando. E le robe vere sono le Gilberto Baselli, che dice, buona storietta, cari destro qua. Grazie allora, Gilberto, per ascoltare le storiette. Se che storiette la domande per parmi che mi le sgnacco fuori qua a parare. E le robe. Ora solo a Deusia Marquez de Sosa che l'ha detto, buongiorno amico, manda una musica qua per me che sono di ascoltarti qua, ora solo un buon fine settimana. Anche a partire allora Deusia Marquez de Sosa, quando un pochettino mettiamo su una musichetta a partire allora là. E era, ma bisogna farti parlare della free prendo alimento, vedete che avanti ascoltatori, che piacere la maniera portiamo avanti sto bacan qua, allora consumi i prodotti che dei nostri patrocinatori, della maniera che l'altro va a sentire giù a testo, lavoro per aria, sacramento la free prendo. Domandate al supermercato la vostra confidenza là, che ne è sempre, che ne è bagna, che ne è salami, che ne è crepe, che ne è coppa, al suo formaggio di porco, calabresa, bacon, carne imballata a vacuo, di tutte le maniere, con la marca Free Prendo, Varasolello, le robe, voi dite che avete fabbricieri, che è fuori per le colonie, dei bari, delle città, quando deve far su festa, il caro chef Zella carne, la Free Prendo, è specialista dell'attendimento, de feste, loro si è piccato. Il meglio prezzo, carne ben tagliata con poco osso, è meglio prezzo anche, poco prezzo anche. Allora consultela il telefono 35 26 10 74. Con detto, free prendo alimento.

0: Ecco, bene, so che abbiamo gente dell'esterior quasi ascoltando. Oh, sacramento. Valdir, ai Niemer, ma cramignato, se ho sbagliato nome, scusami, Valdir, ai Niemer, verso l'allora, un saluto qua del Paraguay, oh sacramignato, non sto congrando, al Valdir, ai Niemer, verso le robe, non so parlare di alma, là del Paraguay, grazie, allora non sto congrando, per tutto che la buona gente del foro del Brasile, fin là del Paraguay, ascoltando avanti, grazie a loro!
1: Mamma e papà, noi volevamo
0: che spose un militare, le robe parliamo adesso del succo della UA, guarda solo, casa della UA, buona tutti i sabbi, il meglio caffè coloniale, la, Fabiano ti che mai andato là, a beve un caffè, vai là un sabato questi, vai là, prova il caffè, farò invito qua, tutti qui qua della la, Radio Leader, il nostro capo più grande Mauro, ciapa la parona, e vai là un sabato per vedere che robe di altro mondo, meglio caffè coloniale di tutto il Medio Est, di Santa Caterina, non ho paura di parlare che là. E 30 e pochi prodotti differenti uno degli altri, segnano bonita stali medi, tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa Sciabora, prodotti nostri della nostra colonia per quello che diventa il meglio caffè coloniale, solo il sabato, delle 6 e mezza alle 10 e mezza, tutti sabbi loro là della casa dell'Ova Buona, anche lui rifà su. È il meglio succo del Brasile, mi sembra di sia che c'era il meglio di Santa Caterina, adesso che passa via frontiere, se è il meglio del Brasile, questo sì, 100% naturale, non conservando il succo, solo a Bordeaux di prima qualità per quello che ha diventato, è il meglio succo del Brasile, portelo in tola della vostra famiglia, che la famiglia la merita, è il meglio succo del Brasile, che se questo sì. Sto con grande il mostaccio, verso il mostaccio abbatti, verso il latte la linea abbatti, sto con grande il mostaccio, la ligia a me conterranno la ligia di Toffano, abbatti tutta quella buona gente, grazie, allora Chico Pellegrini, Chico Pellegrini anche ascoltano anche Rivelino Salvador, le robe che brutto figura là, sto con grande a tutta quella buona gente.

0: Ale Jordão Zanella, que dito bom giorno, caro amigo, Strucão e a ti e tutto il radio ascoltatore. Grazie, allora, Jordão Zanella, Luca, che ha programma là in Concordia, anche lui, insieme al Nene Magro, Nene Piola, tutti i domenica di mattina. Grazie, allora, Strucão, a tutti, vado a tutta quella buona gente de Concordia.
1: No, Tony, no, ma non fare così.
0: No, no, fare così. Allora mettiamo su per la Delcia Marques de Souza, ti che ti chiedo mandare una bella musichetta, mettiamo su. Il vino, né? Vino. No, no, sacramentato. Porta qua un litro di vino.

0: di italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò. Le robe che qua per Sergio Masson là di Pinheiro Alto. Nessuno lo conosce per Sergio Masson, tutti lo conosce carinhosamente per Teddy Masson. Le robe. Il Teddy è il contatore di storie. Teddy, fa tempo che non mi conti più storie. Allora, na ora di queste, mandami storie qua che mi disgianco fuori per aria e dico, guarda, questa qua è venuta là del Pinheiro Alto, dritto là d'oro, del Teddy Masson.
2: Morire
1: e dai, io sto comprando la Barreiros, o Barreiros, Valduetto, me toccaio, guarda, sono del Clécio Marchioro, che ascolta sempre lui, la sua famiglia, grazie a loro. La famiglia Ramella, la famiglia di Darcy Gomes là che ascoltano avanti, grazie a tutti gli altri.
2: Morire lei mi fa sta campagna.
1: Ma quando la tua storietta presto mi che da tempo di metterla su. Te sei Fabiano Notte che ne era un tos a te, andate a scuola, ma pigro che per l'amor di Dio. E cioè che ne era riunione di pupà là, andato su pupà là della riunione. E la professora le ha detto, guarda qua, il tuo fiol, sì, te va a regare le note basse, guarda qua, dei 20 alunni lui il vigesimo, sta. E allora lui è andato a casa, il papà è andato a casa, che ha ciappato il tosatello, là, che ne ha detto su una fila. Dice, fiol, ma guarda che vergogna, mi sono andato là in mezzo a tutte quelle persone, là la professora che ha detto che ti sei il pedo alunno della sala sacramentato, dove si è visto? Tutto che ti fa partire, ti pago tutti i lavori, ti do il meglio materiale, cose così. E la mega detto che dei 20 alunni ti sei il vigesimo sacramentato, che vergogna. E il tuo satello che ha detto, ma podia essere pedo, papà? Ma come pedo se ti sei il vigesimo, dei 20 ti sei il vigesimo? Ma se chi fosse 30 alunni? Pedo che pedo! Guarda, non dà tempo di toccare un altro tocchettello della musica, dopo la tagliamo, non dà tempo perché qua è l'orario, le fixo. Metti su la bella Violetta, metti su un tocchettello.